0: corsetti e tizi quarti, con poco succede le nostre città. Terrore dei sfratti, nei morti al posto, furore e pepe in onor
1: sangue.
0: Oh, fate fate! I scorrono, spriti tra i dei finti, ferita ai negri quartici, si levano gli istinti, chiari tanessi e gridano. Per te la patria muore!
1: Orribile,
0: la tua voce s'affaccia, prendi scarne.